sappia, guida la scorta ultima i condannati. Il tempo passa, sai, quale oscura opera laggiù si compia.